0: Artemis Projekti.
1: Scaramodi, ce motovalis sinatale.
2: Radio Dardimandis Exclusive.

scendere un picro, nei super nuovi picre. Mero un picro, scendere un picro.